0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina, duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. E sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete

0: Provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. Parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally 1000 miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Vella, e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I 2 piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport nel calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloxa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in tre città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto, poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano americano Trump sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buona domenica dalla redazione. Si Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Alice Line ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca, coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia, sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice, in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime, la gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Val d'Aveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. Valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale, un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland, alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano, positiva all'atmosfera come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Medio Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio: nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. Assumono così Kushner e Witkoff i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse

0: tempo sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie, ha battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico. La Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly, che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di

0: Gli aggiornamenti.
1: Parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally 1000 miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Vella, e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elish Lein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea

con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I 2 piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto, poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin.
Almeno 24 persone sono morte a Capo Verde quando un autobus

0: che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buona domenica dalla redazione. Si Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Alice Line ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca, coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia, sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice, in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime, la gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt-Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. Valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale, un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland, alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano, positiva all'atmosfera come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Medio Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio: nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. Assumono così Kushner e Witkoff i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, uscito comunque illeso. Per il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina, duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima mostra del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. E parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza in un match spettacolare i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally 1000 miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Vella,
4: e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni, in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli, ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley: dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1: Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia, è il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: La città degli angeli insieme ad Achille Lauro, che apre ufficialmente questa settimana e per quanto mi riguarda anche questa nuova stagione 2026, il 7 di settembre. Allora buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qua. Aspetta, mi ricordo tutto. 3 settimane sono tante di vacanze. Allora bentornati a tutti voi, siete su Radio City, io sono Betty, come sempre insieme sino alle 10.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine, I love Radio City da sempre.

canzone, mi sono persa un po' di canzoni nuove che ascolteremo durante questa mattinata insieme a voi. Allora ci siamo tutti, no, possiamo fare l'appello. Sono tornati 28 milioni di italiani in vacanza, ci siamo tutti. Oggi si riprende ufficialmente, ancora no, la scuola in qualche parte sì, però in qualche regione italiana, qualche città, qualcuno ha già ripreso, però insomma ufficialmente diciamo che la scuola inizierà il prossimo lunedì, quindi il 14 di settembre. Allora, come state? Tutto bene? Mamma mia, mancare 3 settimane non mi ricordo praticamente nulla, sto girando come una trottola perché dico no, devo fare questo, no, l'ho già fatto, devo rifare questo. Vabbè, ce la farò, ce la possiamo fare tutti insieme. Intanto buongiorno, ben ritrovati, avete scelto Radio City, bravi bravi, io sono Betty, tornate questa mattina insieme a voi dopo un po' di vacanze. Allora, subito il numerino se vi va di contattarci, come sempre potete interagire con noi tramite il 333-4635-873. Poi sapete che abbiamo tutte le app che potete scaricare gratuitamente per ascoltarci ovunque, e poi in DAB su Torino Cuneo, Milano Bergamo, Genova Savona e anche La Spezia, si è aggiunta anche La Spezia, e poi in FM come sempre la frequenza Alessandria Provincia sui 99.3 103.9. un po' di saluti tra pochissimo, vedo già tanti messaggi, quindi grazie davvero a tutti voi. Poi parleremo anche della storia della Formula 1, ragazzi, che domenica, mamma mia, questo ragazzo che entra nella storia, partito ultimo e poi questo trionfo a Monza, Kimi che si è commosso, ha realizzato un sogno, ma anche noi abbiamo realizzato questo sogno, veramente una giornata strepitosa. Peccato invece per le azzurre della pallavolo, niente da fare, e pazienza, ci riproveremo la prossima volta, andrà meglio sicuramente. Parliamo di calcio, vabbè, insomma il pareggio per la Juve è andata così. Ace of Base, questa All This You Want.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Anche l'avvio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone, dunque prosegue quest'ondata di caldo per il mese di settembre, con temperature che si mantengono molto elevate sia in Piemonte che in Liguria, minime non sotto i 20 gradi e massime anche oltre i 30-32 gradi. Avremo ancora un contesto soleggiato lunedì, seppur con un po' di variabilità in più sulle Alpi, con qualche equazione temporale che potrà interessare soprattutto i settori alpini di confine in Piemonte. Poi da mercoledì arrivano correnti atlantiche un po' più fresche e porteranno un calo delle temperature e anche dei temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è lunedì 7 settembre. Le stelle dicono: Ariete. Le stelle vi doneranno alcune certezze importanti, soprattutto per la vita affettiva. Toro. Siete in procinto.

agosto. Sagittario, godetevi i favori di Venere positiva per l'amore, ma non altrettanto efficace per gli affari. Capricorno, ascoltate di più il vostro istinto. Acquario, chiarite le vostre intenzioni, specie in famiglia. Pesci, questo lunedì sarà migliore per chi potrà godersi ancora le vacanze. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: che mi scrive: bentornata, grazie. Siamo tornate a casina nostra, ok, va bene. Un bacione, Andy, buonissima giornata, buon inizio settimana a tutti voi. Roby Rock, c'è anche lui, che sorpresa questa mattina, tutti mattinieri, che belli. Allora, tutti già svegli, colazionati, docciati. Allora, iniziamo così. Poi c'è questo messaggio, anche Angela che mi dà, mi lancia il suo saluto. Insomma, tornata tra noi, allora bentornata tra noi, un grazie anche a te, a Jessica naturalmente. Poi abbiamo un po' di saluti da fare, anche dei compleanni importanti, ad esempio il nostro Fabrizio che lancia il suo messaggio, eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buon rientro. Volevo fare gli auguri a mio figlio che fa gli anni oggi e a mia moglie che l'ha fatta ieri.
0: Benissimo, allora il figlio si chiama Manuel, perché poi ho chiesto: ma il nome del tuo ragazzo? Allora, oggi festeggia il compleanno, auguroni a Manuel da tutti noi, e ieri la sua mogliettina Tatiana, quindi rinnoviamo gli auguri in ritardo alla moglie, però ieri non eravamo in onda, quindi insomma ci sta un po' di ritardo. Bacioni anche a te naturalmente, Fabio, grazie del messaggio, auguri speciali. Poi abbiamo un altro messaggio della nostra splendida Eleonora, e lei non può mancare. Allora, intanto ben ritrovata Ele, buon inizio settimana anche a te, eccola qua.
2: Buongiorno a tutti. Le gioie sono come i funghi, vanno cercate tutti i giorni. Oggi il mio fungo di gioia è

0: ritorno di Betty. Oh. Buona giornata a tutti, Eleonora da Belforte.
1: Ma sei meravigliosa, grazie, grazie mille, è sempre un piacere ritrovarti. Ele, buongiorno anche a te, saluto anche Marco che mi scrive da Sale, un saluto speciale lo mandiamo anche a un altro Fabrizio, grazie anche a Claudio, altri saluti tra poco, adesso Peggy Gou e Ira Star, questa è la novità.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogruppo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

non tengo più dinero, li abbiamo spesi tutti i soldi in vacanza. Adesso ci sono le bollette che si fanno vedere, sentire. Vabbè, dai, non pensiamo a quello, pensiamo alle cose belle e non a tutti i pagamenti che poi arriveranno. Vabbè, saluto ancora Andy, grazie mille. Andy dice e mi scrive: sei mancato. Grazie, troppo buono. Saluto e mando un bacio anche a Mauri, che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Bentornata Betty, un saluto a tutti gli radioascoltatori, quindi un saluto speciale anche a te carissimo Mauri, sempre un piacere ritrovarti. Saluto anche Fabi, la dolcissima Fabi che mi dà il buon rientro. Betty, grazie. Saluto anche Irene, un bacione grande grande anche a te. Angela e Claudio presenti anche loro, e loro non mancano, eh. E poi c'è il nostro amicone Claudio, presente anche lui. Un saluto sempre comunque da parte mia alla tua dolcissima Eva, alla figlia Eva, comunque tutto bene, quindi siamo contenti. Un bacione grande grande anche a te. Poi c'era un messaggio, aspetta, l'ho perso, lo recuperiamo, quello di Angela e Claudio. Ho letto qualcosa? Ah, eccolo qua, perché c'è un saluto speciale, intanto mi danno il bentornato anche loro. Questa volta ci sei mancata più del solito, va bene, ok, grazie, grazie mille, troppo buoni. Buona giornata e buon inizio settimana di settembre, un caro saluto alle mitiche Eleonora e Arianna di Belforte, che abbiamo conosciuto alla Sagra delle Trofie. Hai capito? Qua si fanno conoscenze senza la Betty, bene così. Beh, Eleonora e Arianna, due fedelissime ascoltatrici di Radio City che conosciamo molto bene, perché spesso ci passano a salutare. Poi Eleonora l'ascoltiamo, no? Con i suoi vocali, l'abbiamo sentita pochi minuti fa. Quindi un abbraccio, un saluto anche a loro, grazie. Hai capito? Qui si va di sagre, ci sono ancora le sagre, ma adesso si vendemmia, è iniziata la vendemmia. Vorrei salutare anche il sindaco che si lamenta questa mattina. Salutiamo il sindaco, diciamo anche il paese, no, eh? Ok, posso farlo? No, non lo faccio, ok. No, ma si vendemmia di notte, è vera sta cosa? Mi hanno detto così, perché fa caldo, hai capito? Bisogna vendemmiare di notte, mamma mia, ma il caldo passerà, speriamo, Niente, non ci abbandona, anche questa mattina già calda, va bene. Ci siamo noi a rinfrescarvi con la nostra musica, in questo caso My Tape, la canzone dei Saint Motel. Torniamo indietro, era il 2014 qui su Radio City.

Alex Warren qui su Radio City, mi ha raggiunto anche Antonella, che ringrazio sempre per le cose carine che scrivi. Ma siete troppo buoni, davvero, ma anche voi mi siete mancati. Oh, 3 settimane sono tante. Adesso stamattina sto facendo dei casini pazzeschi, perché non ricordo tante cose. Vedi, cioè rimuovi tutto, basta un attimo, 2 settimane, 3 settimane, che poi non ti ricordi più un cavolo. No, ma ce la posso fare. Intanto la prima ora quasi passata, e allora siamo in tanti questa mattina. Intanto grazie davvero di cuore per l'immensa partecipazione, saluto anche la mia amicona Silvietta, che noi ci siamo sentite anche in vacanza. Betty, buongiorno, bentornata, e grazie mille, bentornati anche a tutti voi, a chi rientra magari quest'oggi dalle vacanze, quindi si torna al lavoro. Abbiamo già le notizie, no? Stress da riempire, ma basta, ma piantiamola con queste notizie, perché voglio dire, abbiamo ancora, no, nella nostra testolina le cose delle belle, delle vacanze, ma perché ci dovete già mettere ansia con lo stress da rientro? Ma anche meno, no? Cosa dite voi? Basta con queste ansie da rientro. Allora, invece ieri grande momento per questo ragazzo, ragazzi, questo Kimi, che nello stile dice sto migliorando, feste e orologi li scelgo io, ma la valigia la fa la mamma. Hai capito? La mamma che prepara la valigia, vabbè, 20 anni ci sta, avete dei figli ventenni, preparate anche voi la valigia ai vostri figli. Poi gli uomini, insomma, non sono proprio bravissimi, no, a preparare la valigia, non a 20 anni, anche a 50, 40, 60. Allora, questo pilota ventenne della Mercedes, ma ieri, insomma, tutta l'Italia ha festeggiato, no? Tutta rossa Monza, che meraviglia, sempre più leader di questo mondiale, e poi il primo italiano a vincere questo Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. Leggevo questa mattina, veramente l'ultimo successo era stato di Ludovico Sarfiotti sulla Ferrari nel 66. Ero piccola, no, non ero ancora nata io, cioè ormai l'ho detta. Allora, secondo posto per il compagno di squadra Russell, e poi delusione Ferrari un'altra volta, Lewis Hamilton sesto e Leclerc a muro, ecco, dopo 3 giri. Vabbè, insomma, veramente complimenti a questo ragazzo che entra nella storia, insomma, partito ultimo, poi questo trionfo a Monza, è stata una giornata bellissima, tutta rossa, perché poi in qualche modo, beh, ci appartiene, no? È italiano, quindi festeggiamo con lui. Grande musica dal passato, bello e impossibile, con noi anche Gianna Nannini.

0: Bello impossibile, siamo tornati negli anni 80, era il 1986 con Gianna Nannini. Ciao Irene, lei mi chiede tutto bene, le vacanze? Sì, peccato, volano le ferie, le vacanze in generale. Lei le sta aspettando, quindi insomma anche per lei devono ancora arrivare per Irene, quindi insomma l'attesa è sempre bella, quando poi si parte per le vacanze, quindi un po' di pazienza arriveranno anche per te. Un bacione grande, buon inizio settimana a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra radio, pronta la redazione. Ascoltiamo le ultime notizie, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei, le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1, intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes è al secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: poi Parlare d'amore, che apre la nostra seconda ora insieme ovviamente a tutti voi. La musica di Radio City non può mancare naturalmente in questo lunedì 7 settembre 2026. Iniziamo la nuova stagione insieme, siamo rientrate oggi, allora buon rientro a tutti voi naturalmente se iniziate nuovamente a lavorare. Buona stagione a tutti, adesso Maroon 5.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia.
2: I love Radio City.

Allora sì, vendemmia di notte, confermato, eh. Qualcuno mi ha scritto: sì, Betty, non hai detto una cavolata, vedili, perché con queste temperature anticipiamo, sì, vendemmia di notte. Allora buona vendemmia a tutti, anche perché insomma diciamo che ci sono poi dei vantaggi, no? Tanti vantaggi per la vendemmia notturna, ormai così in particolare. E quella condizione favorevole garantita anche da questo tipo di vendemmia sono ovviamente le temperature più basse rispetto a quelle diurne, no? In alcune zone proprio del nostro paese ci possono essere anche notevoli differenze tra le temperature registrate durante il giorno e poi quelle riscontrate di notte, quindi un clima più fresco consente anche a chi pratica la vendemmia di operare in maniera più confortevole ed efficace, che poi ci si diverte a vendemmiare, no? È un momento bellissimo perché poi si mangia tutti insieme, no? Pensiamo a quello, siamo già ubriachi questa mattina. No, poi la vendemmia notturna protegge anche alcune delle proprietà fondamentali delle uve, cioè nello specifico garantisce quindi la raccolta notturna una migliore conservazione di tutto, no? Quindi non c'è questa fermentazione, quindi minore rischio anche di rotture degli acini, che poi c'è la fermentazione indesiderata e quindi non va bene, quindi insomma l'escursione termica rende quindi più elastica la buccia, per cui andiamo di vendemmia notturna, vedi? Si scoprono un sacco di cose grazie a queste temperature, a quest'estate che niente da fare non vuole abbandonarci, no, non mi sto lamentando, perché se mi arrivano i messaggi adesso ci lamentiamo che l'estate dura sempre. No, quest'anno veramente io direi anche basta adesso, perché ne abbiamo un po' piene le scatole, almeno parlo per me, per la sottoscritta, sono io che dico, che mi lamento di queste temperature. Allora saluto Raffi che mi ha raggiunto con il suo vocale, adesso ti ascolto, un po' di pazienza. Saluto e ringrazio anche Paolo, un bacione grande anche a Daniele, grazie ancora Anto, sei stata meravigliosa, grazie per tutte le cose carine che hai scritto. Saluto anche Pino che mi ha raggiunto. Allora Irene, abbiamo scoperto il 21, lavorerà fino al 21 e poi finalmente vacanze. Allora l'attesa, no, delle vacanze è un bel momento, quindi insomma attendiamo le cose belle, in questo caso Irene, le vacanze. Ritroviamo la musica di Calvin Harris, in questo caso insieme a Rihanna.

0: Salutiamo un po' la Titti, l'amica di Raffi che sta camminando, sintonizzata su Radio City, quindi una bella camminata mattutina, che bello. Allora Titti, buona camminata a te, naturalmente buon ascolto, grazie per aver scelto Radio City.
1: Infotraffico.
0: Le ultimissime sul traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove purtroppo segnaliamo un veicolo in avaria presso l'uscita di lo svincolo di Chivasso Ovest, siamo in direzione Milano. Ci sono code per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Genova. Veicoli scortati, c'è stata anche una perdita di carico sulla 10 Genova-Ventimiglia, segnalato tra allacciamento A26 Genova-Voltri Gravellonato e lo svincolo di Genova Pegli in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove segnaliamo un veicolo fermo tra lo svincolo di Recco e lo svincolo di Genova Nervi direzione Genova. Code a tratti per un veicolo in fiamme sulla A21 Torino-Brescia, quindi il traffico è rallentato con code dopo la barriera di Villanova d'Asti e poco prima dello svincolo di Asti Ovest, siamo in direzione Brescia. Concludiamo con la A26 Genova Gravellonatoce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Casale Monferrato Nord e allacciamento di Ramazione Stroppiana Santià in direzione Gravellonatoce. Un po' di traffico questa mattina. Buon rientro, grazie per aver scelto la musica di Radio City, naturalmente buon viaggio a tutti voi e guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama lo 0142 75 532.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
0: Ma quanti cambiamenti, Raffi, in bocca al lupo per questo nuovo lavoro, veramente ti auguro il meglio. Ciao bambino, ben ritrovato, saluto anche Chicco, c'è la novità, c'è la nuova di Siena Spyro.

Lei è proprio brava, Sienna Spyro, una delle belle novità di Radio City, anzi la sua nuova canzone che abbiamo passato nello spazio novità. 8:26, questa è Radio City. Allora ricordo ancora il numerino per contattarci, anche se siete già in tanti questa mattina, grazie davvero di cuore per l'immensa partecipazione, al 333-4635-873. Cosa leggo? La metropoli americana mantiene la sua posizione di leadership grazie a questa combinazione di visibilità globale eccezionale. È veramente tutta una cosa positiva dei visitatori. Parliamo ovviamente di New York, città bellissima, mamma mia. Ci sono stata in queste vacanze, quindi veramente merita. Al secondo posto Parigi, la capitale francese, si conferma tra le mete più affascinanti del pianeta. Siete stati ultimamente a Parigi? C'è stata la mia amica e ha trovato insomma non la stessa Parigi, si è lamentata un pochino, chissà come mai. Beh, il suo valore comunque diciamo che rimane principalmente nella fama più che nel puro apprezzamento dai turisti, no? È sempre bella Parigi, anche se ci sono un po' di critiche in questi ultimi mesi. Osaka, Giappone, sorprende in questa classifica come una città pura, dimostra come i visitatori rimangono veramente genuinamente affascinati da questa esperienza che questa città offre. Prima o poi andrò anche in Giappone, spero, prima o poi. Poi c'è anche Kyoto, sempre in Giappone, accanto a Osaka. Kyoto si

Italia, un'italiana magari, una città italiana. La cerchiamo, eccola qua, Roma, la città eterna, meno male, conferma comunque il suo status, no? Di meta imprescindibile, poi per chi ama l'arte, la storia e la cultura, poi c'è Bangkok, Thailandia, torniamo in Giappone, Okinawa, anche questa destinazione paradisiaca, se vogliamo, giapponese, attrae molti turisti con i suoi paesaggi naturali e poi le sue spiagge veramente meravigliose. E poi torniamo negli USA perché c'è anche Chicago, questa metropoli americana che chiude quindi la top 10 di questa classifica riconosciuta per la sua architettura iconica e la sua vivace scena culturale. La vostra città preferita, non lo so, rientra in queste classifiche? Non lo so, intanto noi passiamo questa, Señorita.

davvero per l'immensa partecipazione. Saluto, vedo anche chi mi scrive da Matera, direttamente dalla città dei Sassi. La nostra amica Sere si concede questa mini vacanzina. Beh, ci sta, è un assaggino. In attesa poi delle vacanze, quelle vere, quelle ufficiali, per il momento ci concediamo pochi giorni a Matera. E te credo che bella, ma immagino sia bella, non ci sono mai stata, vedi? Uno dice, ma girati l'Italia prima di andare a lei. Vabbè, lo so, siamo un po' tutti così, no? Allora, Chicco, buonissima giornata. Lui odia settembre e gennaio. Ma cosa ti hanno fatto questi due? Vogliamo cancellarli dal calendario? Ma perché si parla di lavoro? E allora, probabilmente sono due mesi impegnativi. Adesso io sono curiosa, di sapere. Allora, sì, abbiamo detto New York. Sì, bella, bella, la città che non dorme mai, ma io aggiungo la città insomma del clacson, perché lì suonano di brutto, cioè il clacson ovunque. Una città da vedere, per carità, bellissima, bella bella, però mamma mia ragazzi, Times Square due giorni, ho resistito, poi via, mi sono scappata. Ma sì, perché poi se sei giovane, se sei ragazzo, allora sì, ti piacciono queste cose, il casino è bellissima da vedere, però ragazzi, poi fatemi andare via. Non ho resistito più di due giorni. Bellissima però, grazie Chicco, un bacione grande grande. Poi fammi sapere cosa ti hanno fatto settembre e gennaio, perché qui ci lamentiamo di questo mese perché fa ancora caldo per il clima. Ti stai lamentando di quello o di altre cose? Io sono curiosa, vedi, zia Betty è tornata più curiosa di prima. Lo strano percorso che facciamo insieme a voi con la musica di Radio City, e questa è la canzone di Max Pezzali.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 01444 41 209. ecosystem2000.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

dove tutte le case sono blu, andiamo in Andalusia, che è un posto meraviglioso. E allora, le case blu, praticamente il paese dei puffi. E allora, diciamo che si chiama Juscar, sperando che la pronuncia poi sia esatta, non lo so, perdonatemi nel caso non fosse così. Allora, cambio colore nel 2011 per promuovere questo film dedicato proprio ai celebri personaggi, e poi decise di non tornare più al tradizionale bianco. Il successo portò decine di migliaia di turisti, e lì allora praticamente sono rimaste le case blu. Ci siete stati? Vi è successo di visitare questo paese, questo piccolo borgo dell'Andalusia, che è un posto meraviglioso? Diciamo che l'operazione coinvolse praticamente l'intero centro abitato. Furono ridipinti gli edifici pubblici e privati, compresi quindi i negozi, anche la chiesa addirittura completamente dipinta di blu. E poi naturalmente furono, insomma, piacque talmente tanto questo colore che rimase intatto. Nel villaggio dei puffi ogni giorno è una festa praticamente, no? Diciamo che è il paese azzurro, no? Ci sono personaggi, anche quelli più amati dei bimbi. Conclusa la promozione, perché si faceva per quello, no? Ci fu una promozione e poi piacque talmente tanto che alla fine rimasero blu praticamente le case. Gli abitanti decisero quindi di non cancellare quella nuova identità. Vedi, qualcosa di positivo. La scelta si rivelò economicamente anche importante, perché poi nei mesi successivi alla trasformazione circa 80.000 persone raggiunsero proprio questo paese Juscar, attratte dalla possibilità poi di visitare quello che veniva presentato come il primo vero villaggio dei puffi. Noi puffi siamo così. È quello, insomma, la questione. Poi è diventata anche commerciale, no? Perché poi è quello, il famoso paese dei puffi viene definito così. Diciamo che visitare il villaggio blu dei puffi in Spagna si può, non lo so, magari qualcuno di voi c'è stato in questa estate 2026, mi può confermare questa cosa. Adesso mi piace questa notizia, adesso mi viene voglia di andare in Spagna, Andalusia, e andare a visitare questo paese tanto carino, perché poi ne abbiamo, no? Tipo la Puglia, le casette bianche, i trulli, insomma, ci sono queste cose, no? Questi ricordi particolari che abbiamo anche noi in Italia, però le case blu, diciamo che non so, mi danno quella sensazione di leggerezza, di freschezza, di anche positività, è certo, anche quella. Lady Gaga con noi alle 8:48, questa è The Dance qui su Radio City.

potrebbe anche finire qui, non lo so, ci lamentiamo del caldo. Nick, che è stato in Portogallo, dice: vacanza bellissima, tutto molto bello, ma un caldo pazzesco, insomma è stata un'escalda veramente pazza, direi. Adesso possiamo anche, voglio dire, diminuire un pochino le temperature, magari, speriamo davvero che sia così, perché gli esperti dicono che da mercoledì dovrebbe comunque diminuire la temperatura, anche piogge in arrivo, speriamo senza danni, perché poi quando scoppia il caldone poi succedono quelle cose lì brutte, temporali, quindi insomma trombe d'aria e quant'altro, speriamo di no. Saluto e ringrazio anche Fabio, che insomma torna dalle vacanze anche lui e già pensa al Natale. Ma tu, ma sei matto? Pensi già al Natale? Ma veramente? Stress da Natale, ti prego, non mi ci fare pensare dal passato anche questa. You Spin Me Around.

0: Ne ritroviamo anche Nadia Sessa, gli ultimi aggiornamenti, e intanto questa Radio City, le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina, a 0 punti dopo 3 giornate, ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
11: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
12: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viaggiare è troppo bello, bellissimo, ma è bello anche tornare, ritrovare questa immensa partecipazione, ritrovare tutti voi, grazie, grazie davvero di cuore, mamma mia, mi avete accolta questa mattina in modo strepitoso, grazie davvero da parte mia. 9:08, questa è Radio City, Betty con voi sino alle 10.

0: tutti, buonissima giornata. Saluto e ringrazio anche Nick che dice vorrei, ma se vuoi gli inverni una volta, che tesoro, non li vedremo mai più. Ma no, si parla ancora di tempo, no? Di previsioni, insomma gli esperti dicono che cambierà un pochino, speriamo, eh. Allora, nessuno ha parlato che, insomma, nessuno ha detto che non vogliamo la pioggia. Caro il mio Pinuccio, dove sei rimasto tu? Dove eri? Io ho detto sì, speriamo soltanto, no, intanto speriamo che piova, auguriamoci che arrivi veramente la pioggia, c'è bisogno, no, d'acqua sempre, un po' per rinfrescare queste giornate, ormai questi mesi caldi caldi, poi vabbè, sicuramente anche per la siccità e anche per la calura di questi giorni. No, di queste ultime settimane, niente da fare, ma è da maggio che siamo messi così. No, perché Pinuccio, lo ascoltiamo, eccolo qua.
1: Allora, ste ferie sono finite o
0: è
1: quasi
0: sì.
1: Ora che si comincia a lavorare un po', eh? Ciao Betty, ciao.
0: Adesso arriva,
1: poi ecco. Lascia che piova, certo. Perché qua siamo senza acqua, cioè qui a forza di dire speriamo che non piova, qui non piove più,
0: no, speriamo che piova, assolutamente ce lo auguriamo, poi abbiamo detto però speriamo che non faccia danni, perché poi quando ci sono queste giornate così calde poi purtroppo succedono i disastri. Speriamo però, ci auguriamo veramente che arrivi un po' di pioggia per tutto e per tutti. Va bene? Sei contento? Posso andare avanti adesso? Mi ha già ripresa questa mattina, già appena arrivata già cazziata da Pinuccio. Pronti via. Allora, grazie Pinuccio, un bacione. Saluto anche Esther alle prese con il suo trasloco. Io dove ero rimasta? Al trasloco. Lei si trasferisce a Casale ma continuerà comunque ad ascoltare Radio City, anche perché a Casale arriviamo benissimo, e quindi insomma sempre con noi. Ciao Esther, grazie ancora, un bacione grande. Saluto anche Mauro, buonissima giornata. Un saluto speciale lo mandiamo anche ad Enrico e poi altri saluti tra poco perché non c'è più tempo. Va bene, allora lanciamo i BTS.

0: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

troppo grosso di De Martino, Dua Lipa co-conduttrice, ma veramente trattative già avviate, leggevo proprio anche in vacanza queste indiscrezioni, non lo so, ufficiose, non ufficiali, sono ufficiose, dai, su questo esordio del nuovo direttore artistico all'Ariston, rivela già i primi nomi del cast, tra l'altro si parla anche del ritorno di Maria De Filippi, gli interventi comici magari di Brenda Lodigiani, bravissima tra le altre cose, quindi il primo festival di Sanremo targato Stefano De Martino, insomma muove già i primi passi, no? Tra le indiscrezioni che stanno circolando proprio in questi giorni, sarebbero proprio in corso queste trattative per avere sul palco dell'Ariston proprio lei, Dua Lipa, nelle veste di co-conduttrice. Sarebbe veramente, mamma mia, che botta, un colpo grosso direi per Stefano De Martino. Staremo a vedere, succederà, non succederà. Noi adesso siamo già qua in in trepidazione per vedere, per sapere anche gli artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Ciao, siamo già a febbraio noi però qualcuno ha già parlato di Natale questa mattina, quindi insomma ci portiamo avanti già con Sanremo. Questa è Radio City, le 9:25, benvenuti sulla nostra radio. Ciao Carla, un bacione grande grande anche a te. Serenamente, la nuova di Giulia Bresch.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

serenamente. Questa è la canzone di Julie e Bresh insieme qui su Radio City, una delle nostre novità alle 9:29 in questo lunedì 7 settembre. Allora, intanto saluto la mia amicona grandissima Ale, abbiamo trascorso una serata bellissima insieme, un grande successo, lei è fantastica come sempre, presentatrice eccezionale, la nostra Ale, nonché anche sì giornalista, sappiamo, conosciamo molto molto bene. Allora saluto e ringrazio invece la nostra amica Ila, eccola lì, centro estetico a Tortona, Ila, che mi dà il bentornato, insomma, e grazie, sembra un piacere ritrovarti e leggerti, quindi grazie davvero del vocale, un saluto speciale a te, a tutte le tue clienti che sono lì, che si fanno belle e quindi andiamo di cerette e quant'altro, ok? Anche qualche massaggio ci sta, ma siamo appena tornate dalle vacanze, abbiamo già bisogno di un massaggio, ma quello sempre, sì, quello va bene sempre. Saluto e ringrazio anche Mauro, un bacione grande grande anche a te. Le 9:30 ritroviamo la compilation, la prima in questa giornata di lunedì 7 settembre, inizio settimana, con Goodbye Kiss. Loro sono i

0: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Ma che bella, è la nuova di James Blunt, il suo graditissimo ritorno. Che bella questa, Taylor Summer, bella bella, mi piace. L'ho ascoltata per la prima volta, vabbè, magari voi l'ascoltate da un po' di giorni, sicuramente è stata anche una delle belle novità di Radio City, ma io rientrando quest'oggi l'ho ascoltata per la prima volta insieme a voi. Allora, saluto Sandra che mi chiede, ma sei stata in Australia? No, guarda, prossimo giro, mi sono accontentata, si fa per dire, degli Stati Uniti quest'anno, ok? Con benzina a 70 centesimi, ragazzi, dico 70, vabbè, si parla di galloni da quelle parti, però 70, cioè, poi arriviamo in Italia, 2,20 euro, va bene, insomma, ci compreremo un cavallo, in carrozza verremo a lavorare. Allora, saluto e ringrazio ancora Mauro, un bacione grande grande, lo mandiamo anche a Cinzia, grazie Cinzia, buonissima giornata, saluto e ringrazio ancora Ila, un bacione grande grande, aspetta che mi sono persa anche la Patti, anche Patti questa mattina. Invece guardavo le immagini, vabbè, ieri abbiamo sbirciato un pochino, quanta bella gente, no? Insomma, si parla ovviamente della Formula 1, il Gran Premio d'Italia, ne abbiamo già parlato questa mattina, grandissimo Kimi, veramente primo italiano a imporsi in questo GP d'Italia dal 1966 a Monza. Intanto c'era anche Sinner e Berrettini, accompagnato da chi? Da Peggy Gou, ecco, ormai non si nascondono più i due, eccoli insieme, ci sono le immagini, quindi il tennista e la DJ sudcoreana sono tornati sotto i riflettori a questo Gran Premio d'Italia, dopo gli indizi, non so, c'è tutte le immagini dalla console di Ibiza alla console Peggy Gou, c'è stata questa nuova apparizione pubblica, insomma, che alimenta, se vogliamo, ancora di più le voci sul loro rapporto, quindi ormai non si nascondono. Eh beh, ma perché nascondersi poi? Cioè, vuoi nascondere uno come Matteo Berrettini? Ma ti prego! Oppure come Peggy Gou? Fanno bene, sono stati visti insieme, quindi l'apparizione arriva dopo settimane di indiscrezioni alimentate poi da tutti gli indizi social durante Wimbledon, no? E anche altre immagini che poi li ritraevano insieme in questo locale di Ibiza, quindi ieri sono stati visti insieme a tanta altra bella gente, c'era anche Valentino Rossi, lo stesso Yannick Sinner, anche Federica Brignone e soprattutto questa coppia di quest'estate 2026, insomma, tanto chiacchierata, però belli, stanno benissimo insieme. Oh, ma lui cambia spesso la fidanzata, Matteo Berrettini. Siamo tutti lì, aspettiamo il nostro turno, sì, come no. Un mondo migliore, quello che vorremmo un po' tutti, no? Ce lo racconta così lui e Vasco Rossi.

sì, all'interno della nostra programmazione musicale in questo inizio settimana e nuova stagione per quanto mi riguarda, insomma, per tutti noi di Radio City, si parte con la nuova stagione. Sempre un ringraziamento a tutti voi per ritrovarvi sempre con affetto, grazie davvero per questa bella accoglienza di questa mattina. Iniziamo insieme questa settimana, il 7 di settembre, lunedì. Qualcuno deve ancora partire per le vacanze, quindi saluto anche Davide, un bacione grande, vedi che ci sono anche le persone che insomma aspettano le vacanze, quelle di settembre, addirittura anche ottobre qualcuno. E allora grazie a tutti davvero, buone vacanze che è in partenza, buon rientro a chi sta per tornare. Intanto Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: 4.983. Intanto io sono andata in ferie e Marco si è sparato 4.200 chilometri. Lui adesso cerca di superare i 4.300 dell'anno precedente, ragazzi. Ma chi sei tu? Chi sei? Mamma mia, ragazzi, ma sei matto? Ma sono tantissimi. Come sei messo adesso? Ma non sei stanco? Non ti senti un po' stanchino? No, vabbè. Ciao Marco, grazie del messaggio, troppo buono davvero. Grazie a tutti, se vi va ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10. Intanto vi lascio con Paola, prima come sempre alla redazione per gli ultimi aggiornamenti. Io sono Betty, vi auguro come sempre una buonissima giornata in nostra compagnia. Grazie a tutti. L'ora esatta, le 9.59, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: avrei chiamato anche il nostro super amico Super Fabione per la versione in genovese, ma si è materializzato, mi ha anticipato. Cioè, con Jason Derulo iniziamo così, ci siamo tutti presenti, ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, buona ripresa per molti, sicuramente. Insieme a Paola fino alle 13 il nostro spazio c'è Somber, My Body Isn't Ready.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure, I love Radio City.

Days Already, la canzone di Sombre, il suo successo di quest'estate. Buongiorno amici, un sacco di messaggi al 333-4635-873. Fabio, lo so, è telepatia, ci pensiamo nel corso di varie canzoni, anche prima con Jason Derulo. Buongiorno, allora come state? Per molti ripartenza, per altri magari vacanze, inizio delle vacanze o attesa ancora delle vacanze nel mese bellissimo, lo diciamo sempre, di settembre. Buongiorno Paola, buon inizio di settimana. E già, si ricomincia, così dice Carla, abbraccione globale. Allora anche tu, dopo un po' di riposo, un assaggino di mare. A proposito di mare, intanto Carla, forza e coraggio, dice ho già sonno. No, è una giornata bellissima che poi nel corso della settimana probabilmente, almeno così dicono gli esperti, le previsioni, forse vedremo un po' di pioggia e tutto sommato non ci sta neanche male. Allora, dicevamo del mare, insomma, un po' tutti, immagino, abbiamo fatto una gitarella al mare nel corso del fine settimana, ragazzi, non so, parlo del Ponente Ligure, c'era un'acqua veramente da Sardegna, una roba bellissima. Saluto, mando un bacione a Paola, anche a Michi. La settimana del rientro sui banchi di scuola, poi ne parleremo, Oh già, iniziano a Bolzano, poveri, presto, Buon anno scolastico a tutti. Amy McDonald su Radio City, This is the Life.

0: presenze che a quest'ora. Tra poco altri saluti, dai, grazie per i messaggi veramente a tutti. Torniamo a casina nostra, nel nostro spazio, dalle 10 alle 13. Buona giornata ancora. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sentiamo adesso le previsioni, la situazione meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Anche l'avvio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone, dunque prosegue questa ondata di caldo per il mese di settembre, con temperature che si mantengono molto elevate sia in Piemonte che in Liguria. Minime non sotto i 20 gradi e massime anche oltre i 30-32 gradi. Avremo ancora un contesto soleggiato lunedì, seppur con un po' di variabilità in più sulle Alpi, con qualche equazione temporale che potrà interessare soprattutto i settori alpini di confine in Piemonte. Poi da mercoledì arrivano correnti atlantiche un po' più fresche e porteranno un calo delle temperature e anche dei temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. I want it to be
7: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: che mi dice faccina da lunedì, ma direi faccina bellissima, corredo di una foto che mi manda. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Oltre a Radio City mi fanno compagnia, sì, anche dei gentili muratori, ah, con un sottofondo di martello pneumatico meraviglioso.
0: Bello.
1: Comunque un bacio a tutti e buona giornata, buon inizio di settimana. Ciao tesoro.
0: Ciao tesorissimo, ciao Cri. Allora, una dolce compagnia, non solo muratori, che naturalmente anche a loro auguriamo buon lavoro, buona giornata, però una dolce compagnia col martello pneumatico. Insomma, si parte bene, decisi in questo lunedì mattina. Un abbraccio grande, ti love e lo sai. Ciao Cri, bacioni. 10:22, novità, Fabri Fibra con Pinguini.

0: con 4 di Goya, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno Super Fabione, buongiorno. Eccolo qua.
1: Telepatia della diretta si chiama, no? Sì. Quando si è connessa a distanza. Dai, buongiorno tesorissimo, qua si riprende tutto. Tutto come prima, i beduini tutti al loro posto, sempre uguali, sempre. Peggio. E addirittura la mia amica Zanzara seduta vicino alla mia postazione del PC in ufficio, era lì tranquilla, mi aspettava col caffè.
0: Pure.
1: Niente, non se n'è andata in ferie lei. Dai, si ricomincia. Un bacione e un buon inizio di settimana a tutta la community.
0: Grazie, grazie Fabio. Allora, lui ha citato un sacco di animaletti. Allora, ci sono i pinguini, i pinguini li abbiamo ascoltati, i beduini, per assonanza, no? I beduini che salutiamo. Poi ha citato anche le zanzare, una convivenza inquietante. Al tempo stesso, oltre alle zanzare che con questo caldo non se ne sono andate ancora, penso, non mi sembra, no? Carla, la nostra amica Carla, benvenuta anche tu, quindi si riprende, un bacione grande. Lei dice: ma voi a cimici come siete messe? Le cimici del mese di settembre che ufficialmente arrivano non se ne vanno mai praticamente, però in questa stagione se il bucato asciuga in un batter d'occhio ancora con queste temperature, effettivamente purtroppo bisogna fare attenzione, il controllo, no? Solito controllo per le cimici, e ce ne sono parecchie. Una cosa a proposito, siamo in tema, non so se dalle vostre parti, a casa mia sono andate via le ronde. Questa è una nota dolente, una nota un po' triste, se vogliamo. Segna la fine della stagione estiva, molti sono contenti perché è stata effettivamente tosta, piuttosto pesante, prolungata, soprattutto per quanto riguarda afa, umidità, eccetera. Come ben sappiamo, le rondini le salutiamo, adesso intraprendono un viaggio, sappiamo, di migliaia di chilometri, sono una roba emozionante e fantastica. Grazie ancora Fabio, grazie a Carla, buon lavoro a tutti con noi. Madonna, Dance the Ria.

successo degli Arc su Radio City, It Takes a Fool to Remain Sane. Buona mattina, buon lunedì, siete con Paola fino alle 13. Allora, i vostri messaggi, le risposte, beh, le cimici sono presenti, ahimè, assolutamente, un po' sempre, poi in questa stagione, dopo l'estate o alla grande, mentre qualcuno ha avvistato ancora voli di rondini che sono bellissime, sono così affascinanti, tenerone, lo sappiamo bene, e adesso intraprendono un lungo viaggio di 10.000-12.000 chilometri, che è una cosa veramente incredibile, pazzesca, no? E poi tornano in primavera, tornano negli stessi posti, gli stessi nidi, è una roba strabiliante. Grazie ancora Betta, allora saluto Betta, saluto Silvana, buongiorno. Qualcuno può riferire gli auguri a Danto, prof, perché questa mattina è impegnata ai consigli di classe, quindi è giustificata. Auguri, buon compleanno, felice compleanno Anto. Poi Laura, Lauretta, no, finalmente arrivo al tuo messaggio a quest'ora, no, perché lei dice dai che oggi ti spiace. In effetti lei arriva sempre un po' sul finale, no? del nostro appuntamento, della trasmissione. Buongiorno tesoro, buon inizio di settimana, mi piace ritrovarti nel tuo orario. Baci, baci, grazie mille, quindi siamo tornati nel nostro classico spazio. Laura, un grande abbraccio a te, ancora qui con noi c'è Gaia.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

E se il buongiorno si vede dal mattino, siamo partiti bene bene con un sacco di messaggi, tanti amici, grazie. Sara, un bacione. Contenta, ok. Saluto Enrica, Colli, grazie ancora Lauretta. Allora, dicevo prima, bella settimana del rientro sui banchi di scuola, poi salutiamo anche gli insegnanti, ovviamente, ad esempio Anto che è al collegio docenti questa mattina, ok, ancora auguri. Allora, la riapertura, nuovo anno scolastico, oggi si parte da Bolzano, è presto, mentre al sud con i 40 gradi o giù di lì si chiede ancora di aspettare, di posticipare di qualche giorno. Ad esempio leggevo, il primo cittadino di un comune siciliano, Rosolini, cittadina di poco più di 20.000 abitanti in provincia di Siracusa, ha deciso di rinviare di una settimana il suono della campanella del nuovo anno scolastico 2026-2027. Insomma, effettivamente ci sono delle temperature folli ancora giù al sud, come ci riferivano anche i nostri amici, anche Fabio eccetera, effettivamente ancora molto molto caldo, quindi questa la decisione, poi la richiesta appunto sempre di posticipare un pochino. Parleremo, sì, ripresa, ok, del mese di settembre, però cosa non devo fare, quindi andiamo a ritroso, andiamo al contrario, ne parleremo nel corso della mattinata.

0: I nostri successi qua su Radio City, Kid Leroy con Justin Bieber, questa è Stay, ma che bello sentire le vostre voci, i vostri vocali, sentiamo, Pupa, Pupina,
1: buongiorno. Lunedì. Io buongiorno. Ho la schiena che fa cric croc, ma si sa,
0: ma no.
1: Invecchiando diventiamo croccanti. Oggi super indaffarata perché è il compleanno dell'amore mio.
0: Ma dai.
1: E sì, ti confermo che giù in Sicilia stanno a morire de caldo.
0: Porca miseria.
1: I miei cuginetti mi parlano di temperature che sfiorano ancora, non sfiorano, temperature che passano 40
0: passano.
1: Gradi. E quindi sì, cosa buona e giusta, rimandare l'apertura delle scuole, minimo. E niente, buona giornata a tutti, un bacione grande.
0: Ma voi, ciao Pupina, ogni volta che passa Tommy Paradise ti penso, no? Perché lei l'ha nominato così. Allora, abbiamo la conferma del caldone, effettivamente al sud è pesante, è assolutamente pesante ancora per molte categorie, insomma, per tutti ovviamente si sente l'umidità e il caldone che esagera un po' e continua ancora in questi giorni. E poi però festeggiamo GP, l'amore mio, come dice Pupa, mamma non mamma, mamma. E allora prepariamo la festa, la torta, buona giornata, festeggiamenti, auguri GP, baci baci.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La Pauletta di Radio City propone grandi successi degli anni 70, 80, 90
1: sì,
0: e novità del 2026.
1: Okay.
0: La Pauletta non vi annoierà mai.
1: Sì, ciao.
0: Vi farà ballare e canticchiare.
1: Okay.
0: Ciao Pauletta.
1: Ciao. Allora, ciao al nostro vocalista Pinuccio, buongiorno. Hai anticipato questa volta, furbacchione. La storia della musica è

E allora un abbraccio, Pinuccio, a te, colleghi. Buon inizio di settimana, buona ripresa a tutti, naturalmente. City Story 1986, Cutting Crew. Ritroviamo questo grande successo a livello globale. I Just Die in Your Arms.

0: di varietà musicale, giustamente, no Pinuccio? Allora, i successi dal passato, come in questo caso Cutting Crew, e poi i successi di oggi, naturalmente, altrimenti non possiamo fossilizzarci sulla musica del passato, vero o no? Allora, grazie ancora a te, naturalmente, auguri, augurissimi a GP, qualcuno è tornato dalle vacanze, ne parliamo tra poco, ancora messaggi, intanto collegamento con Mentana, quest'ora alle 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La profezia si è autoavverata. Si parlava da tanto tempo di questa Sassonia-Anhalt, il land tedesco in cui poteva stravincere Alternative für Deutschland, il partito dell'estrema destra tedesca. E questo è successo con proporzioni ancora maggiori di quanto si paventasse, temesse, prevedesse. Quasi un elettore su due ha votato per quel partito. E a questo punto si proietta sull'intera Germania il pericolo di una avanzata a valanga in ogni land e poi verso il Parlamento, il Bundestag di questa formazione. E del resto è quello che si vede in tanta parte del mondo, un'avanzata delle destre. E ogni volta un po' ci si stupisce, un po' ci si preoccupa, un po' si cerca di capire come succede. Come succede lo sanno tutti. Succede perché il tema immigrazione è quello che scuote di più gli elettorati, le popolazioni, soprattutto là dove non c'è una classe dirigente forte che è punto di riferimento appunto delle comunità. Lasciate a se stesse, ai rischi, le comunità, come è iniziato a accadere in Europa nell'Ungheria di Orban, ma poi per tutto il continente, temono e reagiscono elettoralmente di conseguenza. Non c'è solo l'immigrazione, ma quello è il grande tema. E lo sappiamo anche in Italia. E lo sanno le forze politiche che devono rispondere all'elettorato in un modo o nell'altro. Se si elude la domanda cosa fare sull'immigrazione irregolare, sui flussi dei prossimi anni, si elude la possibilità anche di vincere le elezioni.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: sul cubo, sulle mani. Allora, accendiamo la palla, la sfera della discoteca, come diceva prima, come intendeva prima il nostro Pinuccio. Allora, vai, si balla, continuiamo così, una bella ricca mattina. Non tutti forse sono d'accordo, per molti segna la ripresa. Dai, forza e coraggio. Con noi The Weeknd, In Your Eyes.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

0: cuore per te.
1: Qualcosa per te, la canzone di Liga su Radio City, 11:15. Buona giornata, ancora tanti messaggi. Saluto Ambretta, un bacione, saluto Sonia. Ma che brava, qualcosa per te, un regalino. Quindi sta facendo dei lavoretti di bricolage, veramente mi stupisci, guarda. Quindi complimenti, bravissima Sonia. Poi il messaggio, la foto bellissima, neanche a dirlo, di Criki. Ben trovata, dopo un po' ci sentiamo, un grande piacere. Ciao, fatte pure io le ferie. Una settimana svanita, volata. È una settimana breve, fa presto. Lampedusa fantastic. Quindi dice, beh, insomma, e neanche a dirlo, è fantastica, sì, meravigliosi paesaggi, il mare è fantastico, davvero. Un bacione, Criki, allora un attimo di riposo, ancora poi si riprende. Un bacione grande a te e a Sofi, poi Pupina, dicevamo prima, la schiena che scricchiola. Allora, una seduta dal chiropratico, e via. Due mosse, via, sei come nuova, ma che sei una bimba tu. Ancora auguri a GP, buonissima mattina a tutti e grazie per i messaggi al 333-4635-873. Continuiamo così, insieme a noi, Morciba.

fantastico, veramente da sogno, di Lampedusa. Mamma mia, che meraviglia! Bentornata, Cricchi, è sempre un piacere risentirvi, ascoltarvi con i vostri vocali, leggere i vostri messaggi. Grazie a tutti. Intanto, dai, ancora un attimo di riposo e poi si riparte. La voce di Sky Morciba su Radio City, Wrong Wasn't Built in a Day. So-

0: successi. I love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru,

a Jacri dei viaggi di laurea dei nostri ragazzi e ragazze, vanno in capo al mondo, con questi viaggetti, chi paga? Mo e io pago. E allora lei dice, ai nostri tempi, insomma un po' di anni fa, dovevo raccontare palle su palle per andare dove, in Riviera, con al massimo fare una gitarella in Riviera. E beh, sono cambiati i tempi anche da questo punto di vista, effettivamente. 11:26 adesso, novità, l'ascoltiamo insieme, la nuova di The Bowser, questa è Lose Myself.

0: Mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
1: Le bancarelle del Mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
2: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Buona mattina su Radio City, loro sono le Cat's Eye con Animal. Allora, il mese di settembre, la ripartenza, le vacanze, non soltanto i matrimoni nel mese di settembre, per me è un'ottima scelta, è un mese bellissimo. Allora, aspettando il matrimonio di Damiano con la sua Dove Cameron, sembra entro la fine del mese. Intanto Ida Di Filippo, non so se la conoscete, se vedete Casa Prima Vista, si è sposata a Sorrento con Pietro Albano. Damigelli, proprio Damigelli, Gianluca Torre Biscottino, alias Biscottino, e Mariana D'Amico di verde vestita, invece la sposa in bianco, velo, abito di pizzo, un abito bellissimo peraltro. Allora, curiosità sulle bomboniere: cosa ha pensato bene di regalare agli ospiti? Un piccolo pezzetto della sua terra da gustare comodamente a casa. Di che cosa si tratta? Di una bottiglia di limoncello artigianale preparato con i veri buonissimi limoni di Amalfi, lo stesso che è stato servito a tavola alla fine della cerimonia. Quindi bottiglie chiaramente preziose, personalizzate, esclusive, decorate, belle, colorate, come sappiamo, no? Le ceramiche nel sud Italia sono fantastiche, con il sapore del limoncello, quello vero, genuino di Amalfi. Queste le bomboniere scelte da Ida Di Filippo, quindi auguri agli sposi, auguri, auguri, tanta felicità. 11:47, ritroviamo Mark Ronson insieme a Miley Cyrus.

successi dell'estate. Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Saluto, mando un bacio grande a Sara, come sempre. E anche la Simo che sta aspettando la pioggia. Dai, sii fiduciosa, forse in settimana ce la facciamo.

0: se poi diciamo che i beduini sono sul cubo a ballare, poi si capisce di chi si tratta, chi lo dice, chi è il mittente. Fantozzi è lei. Allora, la nostra musica, questa è storia della musica, veramente, dal 1983, Michael Sembello con Maniac. Collegamento con la redazione per le ultime notizie, le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera invece ha lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è

0: tribù che balla, che bella, che apprezza la nostra musica, in questo caso Coldplay, Sky Full of Stars. Porca vacca, che caldo! Così dice la Simo. Va bene, continuiamo così, dai, la nostra mattinata insieme che va oltre. Arriviamo anche oggi, questa settimana, cioè questo periodo, insieme fino alle 13. Benvenuti con noi su Radio City, con Paola, appunto, il nostro spazio. Siamo ritornati al nostro orario. Continuiamo con Peggy Gou, eccola qua, questa è Oh Man.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.

Estate, la famosa DJ e cantante apparsa a Monza per la Formula 1 sulla griglia di partenza insieme a Lewis Hamilton, ma non sta con Berrettini, vabbè, insomma, amicizia ovviamente, e alla Ferrari. Beh, insomma, a proposito di Ferrari, due giri per il disastro Ferrari. Chiudiamo subito la parentesi, però si torna a parlare di Formula 1 con l'impresa di Kimi Antonelli a Monza, storico trionfo dal 19° posto. Ragazzi, insomma, un sogno che si realizza, come dire, gli ultimi saranno i primi, a volte capita, eh? 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti, le lacrime sul podio, sventolando il tricolore, avvolto nel tricolore, e le note di volare nel blu dipinto di blu. Non è soltanto una vittoria, è un'impresa da leggenda, quindi veramente complimenti, emozione, complimenti a lui. Parata di VIP, non soltanto a Venezia, in questi giorni l'abbiamo raccontato, no? Per la mostra del cinema, ma anche a Monza, appunto, tanti VIP. C'era Sinner, ad esempio, c'era Berrettini, di cui sopra sembrano avere una storia lui e Peggy Gou, appunto appena ascoltato. Poi c'era Chiellini, ad esempio Gali, il nostro amico Gali, Alessandro Borghese e tanti altri, per una giornata, beh, diciamo pure memorabile. A proposito, abbiamo citato Venezia, grandi protagonisti, beh, in questi giorni gli Oasis li abbiamo visti ovunque, anche sui social ovviamente. Per loro è ben otto minuti di applausi. Sappiamo, c'è il documentario, no? Don't Look Back in Anger, quindi lo aspettiamo, la sfilata, le foto. Non hanno neanche litigato, almeno apparentemente sembra così. Noi li aspettiamo anche in Italia per i concerti prossimo anno, sembra Roma, ma avvicinarsi un pochino, tipo Milano, una data, perché no, vi prego, ma speriamo, dai, incrociamo le dita. Benson Boone.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

come la mettiamo? Neanche iniziato questo messaggio di Chiara, avrei già bisogno di vacanza. Pensiamo alle prossime con ottimismo, dai. Forza e coraggio. Beh, dai, pensiamo sì alle prossime. Ok, beh, con calma, dai, che ce la possiamo fare. Parleremo proprio di cosa bisogna e non bisogna fare, anche non bisogna fare nel mese di settembre. Novità con Olivia Rodrigo, la nuova.

canzone successo di The Script su Radio City for the first time. Allora buon appetito amici, 12:31 ragazzi. Ci sono delle persone che sono meme viventi, no? Sì, nel bene e nel male. Allora Chiara, grazie ancora, dai, forza e coraggio a tutti gli amici e le amiche che hanno ripreso. Prima o poi ci tocca, pensa a te, noi che siamo qui da mo, abbiamo quasi dimenticato le vacanze. Saluto e ringrazio Carla, un bacione, grazie anche a Simo. Allora il rientro, la ripresa, ne parliamo ancora, settembre senza stress, così dicono gli esperti. Allora prima dovete segnarvi tutto, cosa bisogna fare al rientro, adesso no, basta, cancellate tutto, dimenticate le liste. Ci sono alcune cose che puoi smettere di fare adesso per stare davvero bene. Allora vediamo un po' da che parte state, quindi commentiamo, leggiamo insieme questa notizia. Settembre che è diventato il nuovo gennaio, un po' si dice, no? Quindi la ripartenza, liste di buoni propositi, diete detox se magari abbiamo paciugato un po', dieta un po' disordinata in vacanza, corse in palestra, sì, come no. Ma la scienza del benessere in questo caso ci dice che forse stiamo sbagliando tutto, o quasi, no? Non proprio tutto, dai. Allora ci sono alcune cose da smettere di fare subito per vivere il mese più frenetico, ma così si dice, frenetico dell'anno, con leggerezza vera. Per cui andiamo un po' controcorrente, quindi non di buoni propositi, non dico cattivi propositi, però insomma non devi, allora innanzitutto non devi fare liste di cosa fare immediatamente, ma io direi appunto tranquillamente, avete fatto mai delle liste, no? Insomma si procede, no? Andiamo avanti. Non devi iniziare per forza una dieta, ok, poi non devi iscriverti in palestra se non ti piace, non devi metterti fretta, quindi i comandamenti, non devi buttare via tutto il guardaroba estivo, ma siamo fuori, ma per carità, non devi rispondere subito a tutte le email arretrate, oddio, fare il proprio lavoro magari sì, però senza questa fretta che poi crea ansia, no? Crea stress, va bene, io ve l'ho detto, ve l'ho buttato lì, ma noi procediamo come sempre, ma piuttosto parliamo d'amore, va che è meglio, è sempre meglio, safe con Bresh, parlare d'amore.

0: confrontando con i messaggi, attraverso i messaggi con voi. Allora, se cercate effettivamente su Google cosa non fare nel mese di settembre, ad esempio le vacanze si possono fare, sposarsi sì, si può assolutamente, poi insomma ti escono certe voci come abbiamo detto prima, no? Accettare troppi impegni, eliminare i ricordi estivi eccetera eccetera, una sorta di lista, appunto, come dicono, come suggeriscono gli esperti, la cosiddetta scienza del benessere, capito? E in questa lista c'è anche ascoltare i tormentoni estivi, vabbè, ma permetteteci ancora un pochino, poi svaniscono, poi hanno una scadenza, come ben sappiamo, no? Le canzoni estive, vabbè, insomma, facciamo del nostro meglio, ragazzi, senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale, senza l'aiuto di queste liste fantomatiche, ecco, non è il caso, quindi procediamo e vai. Pensate piuttosto all'ora solare, che poi torna, poi è tutto buio, avremo di che lamentarci. Buona giornata ancora, buon appetito, abbiamo ritrovato anche Black Eyed Peas con Shut Up.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

una gran bella canzone, estate 2023, pazza musica, pazza con Marco Mengoni e Lodi insieme. Ciao Angelina, buongiorno, un bacione grande a te. Magari Antonella ha finito i consigli di classe, quindi ancora auguri, buona giornata, auguri, augurissimi, felice compleanno. La nostra musica, abbiamo ancora da ascoltare alcuni pezzi insieme. Questo è Alex Warren, la nuova Passenger.

Questo è Passenger, l'ultima canzone per l'estate di Alex Warren. Buona giornata ancora, buon appetito. Grazie per tanti messaggi di oggi al 333-4635-873. Adesso dal passato, Belinda Carlisle, questa Heaven is a Place on Earth.

0: La voce di Belinda Carlisle, questa Heaven is a Place on Earth, qua ci salutiamo, abbiamo finito, sì, chi c'è dopo? C'è Renzo, no? Nel pomeriggio poi Paolo e Valeria, grazie ancora a tutti voi, buonissima giornata, buon lunedì, un abbraccio, noi ci risentiamo domani, come sempre vi aspetto a partire dalle 10. Baci a tutti, le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbeek 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon inizio settimana, lunedì, tornati quasi insomma al completo la squadra di Radio City, infatti oggi tra le 13 e le 15 in mia compagnia con i nostri grandi successi, questo è il primo.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

Lenny Kravitz, beh, questa la conosciamo dal 2014, successo di Lenny Kravitz, che è famoso anche perché, insomma, si tiene decisamente in forma nonostante la sua età, non è più un ragazzino, però insomma si mantiene in forma. L'abbiamo ritrovato con questa bella canzone. Ciao anche a Clara, insomma, stavo già leggendo i vostri messaggi anche in questa prima parte del pomeriggio. 333-4635-873 per raggiungerci. Anche oggi un'occhiata velocemente anche ai concerti live che arriveranno nella nuova stagione in arrivo, ma alcuni hanno già pubblicato le date invece per il prossimo anno, tantissimi anche per dare la possibilità di acquistare subito i biglietti, come ad esempio Francesco Gabbani, che lo ritroveremo poi il prossimo anno il 22 d'aprile, già pubblicato questa data, sarà ad Assago. Oggi lo ritroviamo con Summer Funk.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

L'estate 2020 suonava con questa collaborazione tra SZA e Justin Timberlake con The Other Side. Ritroviamo invece la nostra prima novità in rotazione in questa prima parte del pomeriggio. Lei la conosciamo e cominciamo a conoscerla veramente molto bene. Si chiama Sienna Spiro, che ha pubblicato il suo album di debutto, Visitor, una fusione secondo me tra soul e pop insieme, con una voce poi insomma incredibile, ecco. Questo ha pubblicato il suo nuovo singolo che stiamo per ascoltare tra le nostre novità.

ci emoziona sempre ascoltarla, eh? Altra novità qui su Radio City, il nuovo di Sienna Spiro. Intanto c'è la City Compilation, tre successi senza interruzione, il primo del 2024 di Post Malone.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131-2550-24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Che romantici che siamo diventati, lo abbiamo fatto con il singolo di Teddy Swims, molto bello assolutamente. Allora salutiamo anche chi ci ascolta in streaming, c'è Fabio, buon pomeriggio, c'è anche Ari sul nostro sito web o anche attraverso la nostra applicazione che si chiama RadioCity.it. Tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato in Radio City Story, ma prima c'è lui, Marracash.

Sabrina Carpenter l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle 14. Se vi siete insomma da poco sintonizzati su Radio City, in questo nostro orario stabile, insomma, tra appunto le 13 e le 15 in mia compagnia. Tra non molto invece ritroveremo lo spazio con l'informazione. C'è una delle ex novità in rotazione, entrati anche loro ufficialmente

come dicevo prima, è stata una delle nostre novità, il disco di Martin Garrix insieme agli U2, poi entrati ovviamente anche loro tra le nostre hit. Intanto dal passato 1983 c'è Laid Back.

0: Back 1983 in Radio 7 Storie. Ogni tanto dobbiamo ripescare qualcosa dal passato, come questo successo. Poi tra meno di un'ora un'altra canzone con dal nostro archivio. Noi intanto abbiamo raggiunto le 14:02, ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati due dipendenti e due clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
6: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Estate 2017 con gli Offenbach. Ogni tanto andiamo a ripescare dal nostro archivio con appunto la canzone Be Mine per aprire l'ultima ora insieme questo lunedì pomeriggio. Ritroviamo invece un successo attuale, questo è il nuovo di Bruno Mars.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I Love Radio City.

Hey, Bundabash, insieme a Loredana Bertè. Qui siamo tornati indietro di un po' di anni, estate 2018, sembra ieri, ma in realtà sono passati un po' di annetti. Allora, ciao anche a Carla, c'è anche Laura che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico, ci sono un paio di aggiornamenti per coloro che stanno viaggiando in questo momento. Torniamo alla musica internazionale, quella di Camerad.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Ed Sheeran, 14:27 in questo caldo pomeriggio di lunedì. C'è un'altra delle nostre novità, collaborazione tutta italiana. C'è Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Novità.

0: Pink dal 2012, l'abbiamo ritrovata. Ancora buon pomeriggio. Intanto diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Sulla 7 la Milano-Genova code causa traffico intenso e congestionato tra l'allacciamento A12 Genova-Rosignano e l'allacciamento con la A10, la Genova Ventimiglia, in direzione però del capoluogo ligure. Infine sulla 21 la Torino-Brescia dobbiamo segnalarvi traffico causa cantiere, lavoro in corso in prossimità dello svincolo con Felizzano. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: I love Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

È bello anche il video musicale Machine Gun Kelly featuring Wiz Khalifa con Next Girl World qui su Radio City. Tra l'altro tra pochissimo ritroveremo anche una canzone dal passato in Radio City Story, sarà italiana. C'è il disco di Mai Smith.

0: Chiude il nostro appuntamento questo lunedì pomeriggio, ci sentiamo domani a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione, le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Transmontana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli già nella scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: tornata in formissima Madonna, che stiamo ascoltando con il suo più recente singolo che si chiama Dance Etruria. Le 15:06, ciao a tutti, buon pomeriggio. C'è la voce di Paolo Zangani qui su Radio City. Abbiamo appena salutato Renzo e naturalmente diamo inizio al nostro appuntamento insieme questa settimana con voi sino alle 17 nel cuore del nostro pomeriggio, come dico sempre, a fare il pieno di bella musica, cominciando con Harry Styles, che ritroviamo con Golden.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

0: c'è il miss Paolo Zangani.
1: Già.
0: Come mai a quest'ora?
1: Succede.
0: Noi essere alle 16?
1: No, nuovo orario, nuova settimana, nuovo orario, capisci? Succede così, no? Ci si sposta. E a proposito, oggi siccome è lunedì e per molti segna il ritorno al lavoro a 360 gradi, c'è chi torna dalle vacanze, c'è stato il controesodo, almeno parte del controesodo. Lunedì che è difficile già di suo e dopo le vacanze lo diventa sicuramente ancora di più. Però vi do un consiglio, magari in serata, visto che la giornata è anche decisamente piacevole, se avete un sacco di pensieri, siete un po' tesi per il ritorno al lavoro o quant'altro, fatevi una bella camminata, anche se con la testa piena di pensieri, perché aiuta ad eliminare la stanchezza mentale che si accumula dopo troppe ore, ad esempio, davanti a uno schermo. Torni a casa diverso, non è che i problemi siano spariti, quelli ti rimangono lì, non te li toglie nessuno, però sicuramente hai una prospettiva diversa, vedi le cose in modo diverso e magari riesci anche a trovare delle soluzioni nel caso tu abbia dei problemi da risolvere. Ci proverò.

con James Blunt su Radio City. Devo fare gli auguri a un vecchio amico, detto anche Balordo. No, adesso vi spiego. No, non c'è nulla di personale, naturalmente. Il vecchio Balordo niente meno è che il Grifone, il Genoa, che è nato il 7 settembre del lontano 1893, quindi veramente tanto, tantissimo tempo fa, storia del calcio italiano, la prima squadra italiana in assoluto, e quindi insomma è giusto ricordarlo. Tanti auguri ai Grifoni di tutto il mondo.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Celeste con Stop This Flame su Radio City 15:26. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani. Tra le 15 e le 17 con voi questa settimana, poi venerdì anche un'oretta in più, ma andiamo per gradi. C'è il disco nuovo di Julie Di Bresch, si chiama Serenamente. Novità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh, un po' come nella musica in cui gli italiani stanno andando decisamente forte, quantomeno a casa nostra, anche nello sport gli italiani vanno alla grande, un po' meno la nostra nazionale di calcio, ecco, quello no, però per il resto gli italiani fortissimi. Poi vi parlerò anche del grande, grandissimo trionfo di Kimi Antonelli, ne parleremo più tardi.

0: raccontato da Neffa in questa canzone del 2006, anche il prima con Move to the Sun, il numero uno dell'estate 2026, lei con A Pop in apertura, invece tutto questo all'interno della nostra City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Questa è Gaia, naturalmente uno dei successi dell'estate.
1: Sola nostra.
0: Altro che favola da favela, qui parliamo di favole tutte italiane, o quasi, no? Perché c'è di mezzo anche la Mercedes, che oltre ad avere una buona auto ha anche degli ottimi telescount. Considerato uno dei trend più rapidi nella crescita, Mercedes lo segue addirittura dai go-kart. Sto parlando di Kimi Antonelli, il ragazzo ventenne di Bologna che ha sostituito lo scorso anno Hamilton, debuttando appunto nel 2025 con il numero 12 per Mercedes, e che ieri è arrivato sul podio a Monza. Incredibile ma vero, 6 settembre 2026, una data da incorniciare per Andrea Kimi Antonelli e anche per noi italiani, voglio dire, perché ha vinto il Gran Premio d'Italia partendo dalla 19ª posizione e completando una rimonta a dir poco spettacolare. Chissà che non ci faccia tornare la voglia di Formula 1, un po' come accadeva quando c'era Schumacher su Ferrari, che veramente la seguivamo. Io ho un po' perso, no? Da allora la voglia di vederla, ma chissà che Kimi non ci faccia tornare a tifare, anche se non per la Ferrari in questo caso, però per un grande italiano giovanissimo di 20 anni che ha vinto a Monza esattamente dopo 60 anni, mica poco, voglio dire, dai tempi di un signore che non ho mai conosciuto, Scarfiotti, Ludovico Scarfiotti.

0: Franco Santos, All Time Mai.
1: Le 15:52, buon pomeriggio amici ovunque voi siate, anche quelli un pochino più lontani come Ari, come Giudy, Giorgia, Daniela e Sebi, che sono a Fuerteventura, mannaggia la miseria. Tornare non sarà facile per loro, ma purtroppo le cose belle finiscono, bisogna farsene una ragione, funziona in questo modo. Rimangono i ricordi, rimangono le foto, momenti che si potranno rivivere magari prossimamente, vero o no?

Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Questa è Radio City, la radio dei grandi successi. E beh, e ora ne arriva uno che veramente fa parte della storia della musica. 1978, ci sono i Toto su Radio City. All the line.

0: con i Toto. Ancora oggi una delle canzoni più amate di questa band incredibile fatta di session man straordinari. Ciao Roby, sempre grande musica, grazie, ma che te lo dico a fare, voglio dire. Ciao anche a Massimo che mi scrive esattamente questo. Buon pomeriggio, sempre la migliore radio, Radio City. Un saluto da Massimo, ciao. Naturalmente un saluto anche da parte nostra. Ma lo sapete che Steve Lukather, il chitarrista dei Toto, quando sentì per la prima volta questa canzone alla radio, si mise a correre per casa, questo lo racconta lui stesso in un'intervista, in mutande, urlando: sono alla radio, sono alla radio. Siamo alla radio anche noi, le 16 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani. È infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, a più tardi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: When the beat drops out, rieccoci a casa, Manlo Rudette, ciao da parte di Paolo Zangani che di solito è con voi proprio dopo le 16. Oggi invece e per questa settimana siamo partiti alle 15 sino alle 17, 120 minuti, poi invece venerdì ne faremo 3. Vabbè, ma questo è un altro discorso, ci arriveremo, oggi è solo lunedì. Buon ritorno al lavoro agli amici che hanno ripreso la loro attività in questo 7 di settembre. Arriva anche Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Ciao, siamo Manuel e Alejandra da Gavi. We love Radio City.

worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Su Radio City, notizia di questo weekend: si è sposata Ida Di Filippo, uno dei volti simpatici di Casa Prima Vista, è diventata famosissima insieme ai suoi colleghi, naturalmente con una delle trasmissioni di punta di una rete televisiva che ha fatto delle stranezze e i suoi punti di forza. Per quello è un appuntamento che non è affatto strano, è molto carino, molto interessante, diciamo anche da un certo punto di vista così leggero, che all'ora di cena, anziché vedere il telegiornale, uno vuole distrarsi, guarda quanto costano le case a Milano. Un botto, ragazzi, una roba veramente incredibile. Talvolta ci poniamo delle domande. Guarda, comunque Ida Di Filippo, uno dei volti appunto di Casa Prima Vista, ha scelto di tornare al sud per le sue nozze. La celeberrima agente immobiliare ha sposato a Sorrento, bellissima, il compagno che si chiama Pietro Albano, che le aveva fatto la proposta di matrimonio circa un anno fa, e naturalmente alle nozze hanno partecipato, oltre ai familiari degli sposi, anche decine di amici e i colleghi conosciuti in TV, diventati nel frattempo parte integrante della sua vita privata e professionale, come Gianluca Torre e Marianna D'Amico, che sono stati i damigelli della sposa. Vestiti, truccati, pettinati. Marianna, tra l'altro, ne ha approfittato per farsi truccare anche lei insieme alla sposa, hai capito lì? Comunque, tutte e tre sono veramente splendidi. Questa invece è Tommaso Paradiso.

Devo dire, parlavamo poco fa di Ida De Filippo che si è sposata a Sorrento, ho visto le foto, erano un babà, effettivamente un babà, molto carina, sicuramente un bellissimo abito da sposa che ha sfoggiato al meglio, molto solare, lei lo è sempre, però chiaramente in uno dei giorni più importanti della vita lo è stata ancora di più, evidentemente c'è amore, hai capito? C'è amore, chi ti ama ti segue, ti compra il cioccolato fondente, ti compra le noci, capito? Se no non è amore. Questi sono messaggi in codice, capito? Approfitto del mezzo per lanciare messaggi, capito cos'è l'amore? George Michael con noi, tra poco il meteo, c'è Outside.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo per lo più stabile sul Piemonte e sulla Liguria, ad eccezione dei settori alpini, dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di martedì inizialmente tanto sole sia sul Piemonte che sulla Liguria, i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi avremo un aumento graduale della nuvolosità localmente sulle zone montuose del Piemonte con dei rovesci di pioggia. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 29 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini. E a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

Peggy Goo e Aria Star con Oh Man. Eccoci qui di nuovo, ciao a tutti, 16:29, Radio City, la radio dei grandi successi, Paolo Zangani con voi sino alle 17 e attenzione perché quest'ultima mezz'ora la dedicheremo ovviamente a cosa se non alle grandi hit di oggi ma anche a quelle di domani, perché ad esempio in questo caso c'è la nuova canzone di The Bowser che si chiama Lose Myself, eccola!

nostri amici di Magnetic sono di Bausa con Lose Myself, ovviamente una delle novità di questa settimana, ce ne sono tantissime, del resto è arrivato settembre, ci sono un sacco di cose nuove.

Qualcosa per te, Luciano Ligabue è tornato con una canzone dalle sonorità già sentite, se vogliamo, ma che piacciono molto ai fan del Liga, su questo non c'è ombra di dubbio. C'è la Shaki su Radio City, questa è Whenever, Wherever.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
7: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.

È capitato, sì, talvolta è capitato di dire maledetto me, no? Quando si fanno delle scelte nella vita può capitare di dire annaggia me quando ho deciso di fare queste cose. Fulminacci lo abbiamo riascoltato con una delle belle canzoni di questa estate 2026. Ce ne sono state ad accompagnarci, ce ne sono ancora perché siamo ancora in estate.

So easy to fall in love. Questa è classe, non c'è ombra di dubbio. Parlavamo di novità di questo settembre e c'è anche la nuova canzone di Olivia Dean che ovviamente incontreremo nell'appuntamento dedicato alle novità discografiche che arriverà, come in ogni ora, ovviamente. Yeah!

Mark and Cremont con The Colors, Serena Brancale, e ora si chiude in bellezza con una canzone dei Buggles che ha fatto la storia su tutti di MTV, visto che è stato il primo video trasmesso dalla nota televisione musicale. Video Kid Radio Star.

0: Grammo di Trevor Horn dei Buggles cantava questa canzone Video Killed the Radio Star, però per fortuna non è andata come avrebbe immaginato o perlomeno spero di no, cioè che il video uccidesse la radio. Non è andata così, meno male. Ciao a tutti, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio con i nostri redattori per le informazioni e subito dopo con Valeria che sarà con noi sino alle 20. Ciao a tutti e domani da parte di Paola Zangani. Sono le 17:01. Ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona, scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Tennis, si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. È tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Le 17 e 8 minuti lunedì 7 settembre, buon lunedì a tutti, ritornati quasi alla base, nelle nostre tre ore insieme, quasi nel mio orario. Sono Valeria Ferrari, ancora fino alle 20, ci sono i Maroon 5 e Payphone.
1: Ciao, sono Mariella Danovi, I love Radio City, un abbraccio.

5 con Payphone, le 17:12 minuti. Sto rubando l'oretta a Zanga, Paolo Zangani, però mi sto sempre più riavvicinando al mio orario, quindi ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari, insieme tra le 17 e le 20, e arriva il domandone del pomeriggio, cioè al 333 46 35 873. Vi chiedo: qual è il gioco in cui siete veramente forti, che possa essere di diversa natura, tipo videogame, quale videogame, videogioco siete fortissimi, piuttosto che anche gioco di società oppure di carte? Perché io tra poco vi parlo di questo gioco in cui hanno inserito anche un campionato mondiale, si chiama GeoGuessr, si è tenuto dal 2 al 5 settembre a Berlino. Praticamente 24 giocatori si sfidavano per il titolo mondiale, e è un gioco che appunto trasforma Google Street View in una gara di geolocalizzazione. L'obiettivo è quello di capire dove ci si trovi, osservando strade, edifici, vegetazione, cartelli, pali, insomma chi più ne ha più ne metta, e più ci si avvicina al punto esatto sulla mappa, più punti si conquistano. Addirittura è diventato un e-sport, cioè il primo e-sport mondiale, che si è disputato anche nel 2023 a Stoccolma. Ma lo riferisco a voi, lo chiedo a voi al 333 46 35 873: qual è il gioco, che sia videogioco, di società oppure di carte, in cui siete veramente forti? Le Cazzai!

Le Cazzai con Animal alle 17 e 16 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando del gioco, il campionato mondiale di Jogesser, quindi nato in Svezia nel 2013 dall'idea di Anton Wallén, un fenomeno globale con tantissimi giocatori, cioè 24 giocatori si sono sfidati a Berlino per il titolo mondiale. Dovevi capire dove ti trovi, no? Osservando strade, edifici, vegetazioni, cartelli, pali, dettagli di tutto, un po' come essere un videogioco incentrato su Google Street View. Chi più si avvicina al punto esatto sulla mappa, più punti si conquistano. Ma al 333-463-5873 vi ho chiesto: qual è stato e qual è il gioco in cui vi sentite invincibili, ingiocabili? Ad esempio Christian da Ponte Curone scrive: ciao Valeria, io sono fortissimo a Brisca in 5, gioco di carte fantastico. Allora, io di quel gioco lì mi ricordo semplicemente gli insulti che mi sono presa dai professional del centro sportivo del mio paese perché sbagliavo. E infatti Christian scrive: sai quanti ne ho presi io dai vecchietti, però ora ho imparato e quando gioco loro mi insultano perché sono troppo forte. È a lì che si ambisce, è praticamente l'allievo che supera il maestro. Anche Alfredo scrive: Cirulla, gioco di carte genovese. Per chi non lo conoscesse, è un non è scopa classica ma è scopa 15, quindi a 15 punti si somma e si fa appunto scopa. Oppure scrive anche Sbadabrang, tre assi e via. Così è praticamente se non sbaglio sono 30 scope. Mi puoi dare dalla regia così un ok se è giusto? Perfetto. 333-463-5873, chiedo anche a voi: qual è il gioco in cui siete imbattibili? Nel frattempo vi lascio il momento per pensare. Dal 99, Five con Keep On Moving.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: One Republic, Love Runs Out. Ma chi è sfortunato in amore è fortunato nel gioco. Qual è il gioco in cui siete ingiocabili, imbattibili? Prima però, novità.
1: Novità. Let's go.

is back, she's Miley Cyrus con Bess Persuades all'interno dello spazio dedicato alla novità. Subito dopo invece ci sono tre successi non stop all'interno della nostra compilation. I Coldplay aprono Feels Like I'm Falling in Love.

0: Dal 2005 era Jovanotti con Mi fido di te, va a chiudere questa nostra compilation. Si è aperta con i Coldplay, era Feels Like I'm Falling in Love, il 2024, subito dopo una delle canzoni di quest'estate 2026, gli Another, con 54 Ultra, era Talk to You.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Mamma, a suo modo anche questo era un gioco, a volte un po' deludente, a volte invece più speranzoso. Stiamo parlando proprio di questi giochi, che siano di varia natura, di carte piuttosto che di società, oppure videogiochi in cui voi siete fortissimi, al 333-4635-873. E parliamo di GeoGuessr, perché si è disputato da pochissimo il campionato mondiale di questo gioco, che era nato in Svezia circa un 16 anni fa, in cui è diventato fenomeno globale. Praticamente montepremi di $50,000 in palio, e è diventato il primo e-sport mondiale dal 2023. In pratica tu devi trovare un luogo in cui ti danno con un'immagine, devi capire dove sei, quindi osservando strade, edifici, pure vegetazione, cartelli. Chi si avvicina di più al punto esatto sulla mappa, più punti si conquistano. E infatti da pochi giorni si è disputato con un vincitore ufficiale. Chiedo anche a voi, sto chiedendo, in quale gioco siete fortissimi e siete imbattibili? C'è anche Kamrad con una delle canzoni di quest'estate, è Hug Yourself.

0: Ed è Pink con Never Gonna Not Dance Again dal 2022. Quasi a chiudere questa nostra prima ora insieme di tre, ma vi ho chiesto al 333-4635-873 qual è il gioco in cui voi siete proprio ingiocabili, imbattibili, con il titolo di questa canzone, anzi una parola di questo titolo, cioè dance. Mi viene in mente proprio in tempo zero il gioco per la Wii, adesso non mi viene proprio in mente il titolo, Just Dance, ecco, Just Dance. Io ero bravissima, imbattibile in una canzone di Skrillex, praticamente tu avevi il telecomandino in mano e dovevi replicare le mosse del balletto che ti veniva proposto appunto sullo schermo, e in base ai movimenti come li facevi ti dava o zero, cioè proprio male, bruttissime ste mosse che stai facendo, good oppure excellent, roba del genere. Io la canzone di Skrillex la facevo con tutti excellent, quindi voglio trovare qualcuno che riesca a battere questo mio record. Se fosse così, allora 333-4635-873. E vi dirò di più, era Just Dance del 2010. C'è anche Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Raccanto d'amore. Soft Cell, Contented Lover, al 1981 per il nostro City Story.

0: 1981, il nostro salto nel passato, il nostro appuntamento con la storia della musica. Soft Cell con Tainted Love va a chiudere questa nostra prima ora insieme di tre. Tra pochissimo l'informazione, poi un'altra ora. Abbiamo raggiunto le 18 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2020. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo?
9: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, vado ad aprire questa nostra seconda ora insieme qui su Radio City. Anche Karol G con Manu Chao e Viajando por el Mundo. Buongiorno a tutti, anzi, buonasera.
1: Cristina, Tortona, I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G. Manu Chao era viajando por el mundo. Effettivamente faremo questo durante questa nostra seconda ora insieme. Viaggeremo un po' per il mondo e anche tra le vostre tavole. Quindi al 333-46-358-73 vi chiedo voi quanto tempo più o meno ci mettete e a che ora mangiate, perché faremo tra pochissimo un giro del mondo con il Cooking and Eating Report 2026 di IKEA e YouGov, che appunto racconta quante e quali persone mangiano a che ora in diverse parti del mondo. Praticamente 3 ore e 30 minuti è la distanza che separa la cena in Finlandia da quella in Spagna. Chiaramente non cambia soltanto il quando, però anche la velocità, quindi quanto ci si mette a mangiare. Si va dai 22 minuti record della Polonia, che per me in realtà sono anche tanti per mangiare quando ho fame, ai ritmi un po' più lenti della Francia, no? Quindi chi si siede a tavola prima ancora dell'aperitivo, chi aspetta le ore piccole, ad esempio la Spagna. In Spagna si mangia veramente tanto tardi. C'è una mappa europea delle nostre abitudini serali, vorrei sapere anche le vostre. Effettivamente io più o meno per le 9 mangio, ma c'ho fame, quindi tempo massimo un quarto d'ora, vado a battere pure gli amici della Polonia. I vostri orari?

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, code tra svincolo Sesto San Giovanni, Viale Zare, svincolo Cormano in direzione Torino. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria dall'acciamento A6 A33 in direzione Savona. Passiamo alla 7 Milano-Genova, traffico congestionato tra svincolo Genova e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra allacciamento A7 Milano-Genova e svincolo Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, incidente a svincolo Asti-Est e 74 A33 Cuneo in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

2013 con Avicii era Hey Brother, ma neanche da dirlo, ovviamente lo sapevate. Nel frattempo, novità è quella di Sienna Spyro con Great Expectations.

Era Diamonds. Dal 2020 stiamo parlando, se vi va, di quanto tempo ci mettiamo a scofanarci la cena. Stiamo parlando anche dei diversi orari in cui si mangia nel mondo. Stiamo facendo un po' questa rassegna per capire un po' le diversità, no? Da città a città, da paese a paese. Ad esempio, prendiamo l'ora corrente, più o meno le 18 nei Paesi Bassi è l'ora in cui noi, se va bene, usciamo da lavorare, no? Invece ad Amsterdam ci si siede e si cena in appena 27 minuti netti. Questa è un po' la tempistica, no? Che appunto viene scritta e che viene monitorata secondo il Cooking and Eating Report di IKEA e YouGov, appunto, del 2026. Anche in Polonia, la Polonia è il paese più veloce, perché record 22 minuti, ma 4 persone su 10 ci mettono tra i 10 e i 19 minuti, quindi diciamo che la cena così passa tra un episodio di una sitcom, onestamente per me Modern Family, e via, ci si alza dal tavolo. Io penso di metterci addirittura meno di 19 e tra i 10 e i 19 minuti. Vabbè, no, dai, 10 minuti se può fa. Vorrei sapere da voi qual è la tempistica, bene o male, a che ora mangiate. C'è Bruno Mars, On My Soul.

0: per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
4: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con Tastes Like Summer. Sa di estate, magari ancora fare qualche cena fuori, possibilmente non mangiati e divorati dalle zanzare, ma stiamo parlando di questo. Il vostro orario di cena solito lo stiamo un po' confrontando con gli altri paesi del mondo per vedere, attraverso il Cooking and Eating Report 2026 di YouGov, quali sono gli orari nel mondo in cui si cena e anche la durata. Bene o male abbiamo parlato delle 18, dove nei Paesi Bassi, anche in Inghilterra comunque, si comincia già a cenare, si hanno le gambe sotto il tavolo, e anche in Polonia invece alle 19. Un po' più tardi per il Portogallo, quindi ci avviciniamo a degli orari che bene o male conosciamo, no? Il Sud Europa inizia a farsi sentire con la tavola che inizia ad essere imbandita, e ci si prende all'incirca una mezz'oretta per godersi il piatto, e poi arriviamo noi verso le 8, la cena che resta un po' un rito sacro, no? I nostri 32 minuti nei giorni feriali, che diventano quasi 40 nel weekend. Anche se qualcuno, no, cerca magari di sbrigarsela, guai a chi tocca il momento del cibo. Onestamente io 40 minuti forse sì, ma se sono al ristorante, perché a casa 40 minuti vado avanti a mangiare a profusione la qualsiasi, cioè faccio il cenone di Capodanno. Non so, vorrei sapere anche voi. 333-4635-873. C'è Camila Cabello con Ed Sheeran. The ocean, but you're surfing now.

Sabrina Carpenter con Tears alle 18:54 minuti. Noi stiamo parlando degli orari in giro per il mondo con cui si mangia e anche, insomma, la tempistica con cui mangiamo, ad esempio l'Italia verso le ore 20, quindi tra un'oretta ci si riunisce tutti sotto con le gambe sotto il tavolo, ma il paese che mangia più tardi di tutti in teoria è la Spagna. Sono gli ultimi della classe, il re della notte, insomma, quando i finlandesi hanno già digerito da un bel po', magari anche in pigiama, lo spagnolo si sta accendendo i fornelli, ma palese, quotato 1,01, e insomma la leggenda narra, no? Che in Spagna alle 21 la gente stia ancora comprando la cena al supermercato. Poi ci siete anche voi al 333-46-358-73 con i vostri orari, e mi viene da dire che i turnisti mangiano in orari improponibili. Provare per credere anche un commento, ed effettivamente da quello che so i turnisti a un quarto a mezzogiorno, scusatemi, un quarto alle 11 iniziano già a pranzare. Ad esempio è anche vero che i turnisti iniziano veramente molto presto a lavorare, quindi credo che la fame venga e anche prestissimo. Mi sappiate dire al 333-46-358-73 anche la vostra. Effettivamente vi sto chiedendo a che ora voi cenate, quant'è la tempistica con cui riuscite a sbaffarvi tutto il piatto. C'è Francesco Gabbani.

È vero, non tengo più denaro perché lo spendiamo per magnà. Un po' il topic di questa nostra seconda ora insieme. Era Francesco Gabbani con Summer Funk. Ora 1987, Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Ma voi avete mai provato a fare il moonwalk e subito dopo poi ribaltarsi per terra? Michael Jackson, Smooth Criminal. Io ci ho provato, è per questo che ve l'ho chiesto. È andata veramente molto male. Era il 1987, va a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Abbiamo raggiunto le 19:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Inutile girarci intorno, ci sono tanti argomenti, ma tutta Europa pensa a quello che è successo in quel land della Germania, in cui, come sappiamo, c'è stato un trionfo di Alternative für Deutschland, l'estrema destra, con tutte le ombre del passato che si possono immaginare. Ma più che al passato, bisogna pensare al presente e al futuro. Non è una sorpresa, non è una sorpresa di ieri che in Europa a ogni elezione ci sia un passo avanti delle destre, anche delle destre estreme. E se abbiamo una donna, la Weidel, che è al comando di AfD in Germania, sappiamo che un'altra donna, Marine Le Pen, è la grande favorita alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo in Francia. E anche da noi c'è una donna al governo, alla guida del governo. Sono tutte figure della destra, diversissime tra di loro, ma dimostrano anche che esiste un'onda lunga. E d'altronde continuo a dire ai conoscenti che mi chiedono cosa sta succedendo: attenzione che è un fenomeno mondiale, attenzione che Donald Trump, che l'America aveva ben conosciuto 8 anni fa al tempo della sua prima elezione, che ha potuto soppesare a lungo, Donald Trump è stato rieletto a furor di popolo con la maggioranza degli elettori che andarono alle urne ormai 2 anni fa. E questo vuol dire semplicemente che non deve sembrare strano, inverosimile, contro la storia quello che sta succedendo. C'è una tendenza verso la destra, verso il sovranismo, verso il populismo, e questo è qualcosa di cui soprattutto chi non vota o chi non pensa da quella parte deve analizzare. Non si può pensare che sia un incidente della storia. Del resto, dopo 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che veniva dato per acquisito come parametri comuni della convivenza è stato semplicemente superato. E allora bisogna riconnettere i discorsi, bisogna prendere atto del fatto che ci sono delle proposte che per pulsione, per altri motivi, arrivano direttamente all'elettorato, e altre che evidentemente sono ingiallite. E quindi è un problema di chi vede ingialliti i propri programmi, farne di nuovi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Gli Imagine Dragons, Thunder, il fulmine, soltanto un fulmine potrebbe illuminare lo studio, perché sto riprendendo a trasmettere a quest'ora, comincia ad essere buio, io la luce non l'accendo, si sta bene, tutti tranquilli, con me Valeria Ferrari, fino alle 20.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre, I love Radio City.

ed è Giorgia dal 2011. Il mio giorno migliore ad aprire questa nostra terza ora insieme, chissà qual è il giorno migliore della settimana di Giorgia. Ad esempio il mio è sempre stato il mercoledì, perché è la giusta via di mezzo, a metà settimana si comincia ad intravedere il weekend, e invece per tanti il giorno peggiore forse è il lunedì, ma lo stiamo passando insieme all'interno di queste tre orette insieme con me, Valeria Ferrari. Tra l'altro Giorgia, che sarà alla conduzione di questa 20ª edizione di X Factor, che partirà proprio tra pochissimo, tra 3 giorni, giovedì 10 di settembre, con diversi giudici confermati, tra cui Francesco Gabbani al suo secondo anno, Jake La Furia con la terza edizione consecutiva, e Paola Iezzi, che insomma lo sappiamo è reduce, no, dalla stagione vincente anche con Rob, il suo concorrente. Novità però principale è quella di Irama, che prende il posto di Achille Lauro e va a debuttare ufficialmente come nuovo giudice. Io sono stracuriosa. Anche Martin Garrix, gli U2, questa è Fireflies su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo per lo più stabile sul Piemonte e sulla Liguria, ad eccezione dei settori alpini, dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata di martedì inizialmente tanto sole sia sul Piemonte che sulla Liguria, i cieli saranno sereni e tersi. Nella seconda parte della giornata poi avremo un aumento graduale della nuvolosità localmente sulle zone montuose del Piemonte con dei rovesci di pioggia. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 29 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle zone di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: Le 19:28 minuti qui su Radio City, novità è quella di Olivia Rodrigo con Stupid Song.

La novità di Olivia Rodrigo ritorna con Stupid Song. 19:32 minuti qui su Radio City, subito dopo lo spazio dedicato alla novità, anche una compilation tra i successi non stop. Darin apre con Superstar.

0: James Morrison, Nelly Furtado, dal 2008 con Broken Strings va a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Darin in apertura Superstar dal 2022, subito dopo l'ultimo lavoro di Madonna era Dance Tyria.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla Circonvallazione. Puntofuococeramica.co.

Alex Warren, Passenger. Effettivamente io potrei essere la vostra passeggera in auto proprio per riaccompagnarvi a casa durante questa nostra terza ora insieme, quindi buon appetito se state tornando proprio ora da lavoro per ritornare a casa, mettere le gambe sotto il tavolo, oppure qualcuno che esce invece a cena, magari qualcuno che invece la va a lavorare. Vi accompagno io fino alla fine di quest'ora. C'è anche Artemas con I Like the Way You Kiss Me.

Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Era il 2024, qui su Radio City stiamo per andare verso la chiusura di questa nostra terza ora insieme, ma c'è anche Noemi che ci chiede: tu cosa fai questa sera? Oltre a quello, anche probabilmente, tu che te mangi questa sera?

0: 1984, Ivan Allen con Jump. Vanno a chiudere questa nostra terza ora insieme. Io farei come dicono loro, io salterei verso casa per andare a mangiare, quindi anche a voi auguro un buon appetito se non avete ancora cenato. Ci risentiamo domani sera, sempre tra le 17 e le 20. Tra pochissimo la redazione alla linea con tutte le news dall'Italia e dal mondo, subito invece l'informazione. Sono le 20 in punto, a domani, buona serata!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. La CDU, dice il cancelliere, scossa dalle fondamenta. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X, l'inviato statunitense in Medio Oriente, ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A, in corso Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: sessi. I love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
2: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che c'è.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.